Non più dei cacciatori che già lui clamor. A del dì tace ognun e la stella primiera scintilla nel lontan spazio azzurrin. Come

vostra maestà, la vostra madre, un foglio mi confido in Parigi. Leggete in nome della grazia eterna. Ecco il

Non sempre. Voi lasciaste il mestier della guerra, o l'uomo come voi, soldato d'alta stirpe, in

0: esprimi regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio avertemi d'accanto.
1: Sì, no, quel che io son restare a voi.
0: Sei troppo

mezzanotte, ai giardini della regina sotto le anone della fonte vicina. E mezzanotte mi pare udire il mormorio del vicino fonte. E brotta amor, e brodi gioia il cuore, Elisabetta.